0: con Talk to You su Radio Company. Buon sabato mattina ancora da parte di Igor Pezzi e Ciringhito. Abbiamo ancora diversi messaggi, tra pochissimo li leggiamo, li ascoltiamo tra poco. Intanto sono le 8 in punto del mattino.
1: Radio Company Time. Spot.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Jones, nice to meet you. Non ci siamo dimenticati dei vostri messaggi arrivati, del buongiorno, dei vostri programmi, perché poi insomma la giornata è lunga, sono appena le 8 del mattino, abbiamo tantissime cose da dire, da fare, da condividere fino alle ore 11 per quanto riguarda me, con insieme al Ciringhito qua su Radio Company. E ho voluto iniziare con voi così: buongiorno e il programma, diciamo, della giornata. Arriva un messaggio da Ferrara, o meglio non esattamente da Ferrara, ma da chi è stato ieri sera a Ferrara a vedere il concerto di Vasco Rossi. Ora sto lavorando e qualunque sia il programma di oggi sarà carico di adrenalina. Lui è la mia terapia, Vasco Rossi. Incredibile, cioè, Vasco Rossi è leggendario ormai, è leggendario. Secondo me la Walk of Fame dovrebbe dargli una stella a Vasco Rossi, diciamocelo, giusto? Ciringhito, tu sei d'accordo?
1: Sì.
0: Penso di sì. Vai. Poi sentiamo un audio, vai.
2: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
2: Ultimo giorno di scuola per mio figlio, l'ho portato
0: sì?
2: a scuola perché ha perso il pullman.
0: Ma,
2: e dai che sabato.
0: Un applauso, perché una volta, almeno una volta durante l'anno, il pullman va perso. Quindi a fine anno scolastico è successo, va bene così. Poi buongiorno Igor, che bello sentirti di sabato. Oggi correzione secondo libro. Un bacione, Chiara da Venezia, la nostra scrittrice. Grazie Chiara del tuo messaggio. C'è ancora un audio, Ciringhito?
3: Buongiorno, sento che non c'è la J oggi, però vabbè, pazienza, accetteremo anche quello che c'è. Scherzo, grazie. Allora, tempo oggi bruttino come al solito. Io sono Adriano, direzione lavoro come tutti i sabati, io ho questa abitudine monotona e quindi giornata oggi lavorativa. Buona radio, ciao a tutti.
0: Grazie mille, non è monotona, cioè è essenziale a volte. Non ci hai detto che lavoro fai, però, o forse mi è scappato a me, no? Ecco, dice che lavoro fai perché poi uno che fa il lavoro che piace, come lo facciamo noi, diventa uno stile di vita, diventa qualcosa di piacevole, capito? A me stamattina non è mica pesato svegliarmi alle 7:30. Ok, sapevo, ho detto una cazzata. Vabbè, allora sì, continuate ancora a scrivere al 3332 688 688. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Know It All, Dennis Wins su Radio Company. Buongiorno, buon sabato, buon weekend, buon tutto. Allora, leggiamo velocemente i messaggi che sono arrivati a conclusione un po' di quello che abbiamo parlato prima, cioè cosa fate il buongiorno soprattutto. Quindi ciao Igor, che sorpresa, oggi si va alla Beer Run di Ponte San Nicolò, io però come volontaria, quindi fatto sempre la mia corsetta mattutina. Buongiorno a tutti, sto lavorando e ascolto Radio Company, peraltro volontaria della Croce Rossa. Ciao Ema, poi sentiamo un audio, vai.
1: Buongiorno Company, direzione lavoro. Ieri sera concerto di Ligabue, meraviglioso per il compleanno.
0: E tutti dicono,
1: mia moglie.
0: Sì.
1: È stato bellissimo. Adesso molta voglia, si va a lavorare.
0: Ecco, sì, abbiamo sentito la voglia proprio che è arrivata alla grande. Ma invece andiamo alle odiate faccende di casa stamattina. Ecco, cambiamo argomento completamente, perché il sabato mattina, un po' per antonomasia, è quel momento della settimana che ci dobbiamo dedicare alle faccende di casa. Dobbiamo. Però tra le varie faccende, tra i vari lavori, c'è sempre qualcosa che odiamo più di tutte le altre. No, tra l'altro, insomma, cioè, è fonte anche di discussione all'interno della famiglia, nervosismi all'interno delle coppie per fare le faccende di casa, e molti stanno sperimentando il micro cleaning, cioè piccoli momenti durante la settimana, piccole pulizie, oggi faccio questo, domani faccio l'altro, domani pulisco i vetri, per non trovarmi il fine settimana con tutto da fare, perché altrimenti non ne esco. Ma qual è la cosa che vi odia, cioè che odiate di più tra le faccende di casa? C'è per esempio chi odia stirare, chi non sopporta piegare i panni, chi lavare i piatti, alcuni detestano anche fare il cambio dell'armadio, c'è qualcuno che ha i vestiti dal 2009, c'è chi odia addirittura passare l'aspirapolvere. Quindi qual è la cosa che odiate di più tra le faccende, tra i lavori di casa? 3332 688 688. Arriva Beyoncé.

0: su Company Brash. Da Dio, da Dio. Ma quante volte l'avete detto da Dio quando non avevate nulla da fare a casa? Nessuna faccenda, nessun lavoro, nessuna problematica. E invece spesso il sabato mattina è caratterizzato da queste, diciamocele, rotture di scatole. Ah, ok, oggi devo lavare i vetri, oggi devo fare tutte le lavatrici, oggi devo mettere a posto la sala, oggi la cantina, il giardino da tagliare, mamma mia, la macchina da lavare. Due palle, ma è così, perché poi arrivi alla fine della settimana che vorresti stare in pace. Invece no, devi fare tutto questo. E quindi tra le varie faccende ce n'è sempre una più dell'altra che la odi. E vi ho chiesto cosa ne pensate al 333 2688 688. Lavatrici, mi scrive Valentina. Viva il sabato, buongiorno. Ci manda pure la foto della sua lavatrice con il bucato pronto ad entrare, che proprio ti chiede buttami dentro, grazie. La cosa che odio di più delle faccende di casa sono le faccende di casa. Sentiamo un audio che è molto simile, vai, vai.
1: Ti farà ridere tutto, sì. Io odio tutto quello che riguarda le faccende di casa, a me sta sulle scatole. Però per fortuna siamo in due, ci aiutiamo, ci gestiamo bene e puliamo quando sporchiamo. Per cui non c'è una giornata particolare per fare, non fare.
0: Eccolo.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie, grazie, eccolo il micro cleaning. L'avete sentito? Molti stanno sperimentando questo mood, questo micro cleaning, cioè fare le faccende, fare dei piccoli lavoretti durante la settimana per poi arrivare il sabato e non avere il peso delle faccende di casa. Quindi qual è la cosa che odiate di più tra le faccende di casa? Ditemelo, vocale o scritto, al 333 2688 688. Ciringhito, ci becchiamo un caffettino, che dici? Sono le 8:30. A dopo. Radio Company.
2: Spot. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Radio Company, buongiorno ancora da parte di Igor Pezzi, dal Ciringhito, anche dagli ospiti che stanno arrivando a trovarci. Ciao Davide, buongiorno, ben arrivato a Radio Company. Invece io continuo a leggere i vostri messaggi al 333-2688-688. Stiamo parlando delle faccende di casa, perché sabato mattina è faccende di casa, però c'è sempre qualcosa che vi sta più sulle palle rispetto a un altro lavoro, no? Magari, che ne so, stirare, magari uno odia fare il bucato, l'altro odia lavare i piatti, cambiare l'armadio, eccetera eccetera. C'è Paolo da Verona che dice: io odio fare pavimenti e spolverare, poi per il resto mi piace fare tutto. Ma attenzione, tieni conto che il mio lavoro è fare le pulizie in due case tutta la settimana, però quando insomma c'è la soddisfazione, guardare la casa pulita, la soddisfazione è veramente grande. Buon fine settimana a tutti. Mamma mia, ma grazie, ma Paola, cioè sei un esempio per tutti noi, cioè noi, cioè dopo tutta la settimana, cioè sei un po' come noi, noi dopo tutta la settimana di radio, il weekend facciamo ancora radio. Quindi qual è la faccenda che odiate di più? 3332688688. È il momento di Tom Walker con Just You and I qui su Company.

0: Tupac con Friday Night su Radio Company. Buon sabato mattina da parte di Igor Pezzi, buon sabato mattina anche da parte di Sciringhito. Allora, leggiamo l'ultimo messaggio di Ivan arrivato dall'Austria. Pensavo, io odio cambiare il letto. Stavamo parlando prima delle cose di casa, delle faccende di casa, quelle insomma che odiate di più, e la chiudiamo qua perché sennò parleremo tutta la mattina di questo. No, tra poco parleremo di altro. Prima di fermarci però c'è un bellissimo messaggio che dice: buongiorno Radio Company, questa sera 20 amici, 20 amiche runners, dalle ore 20 partiamo da Piazza dei Signori Vicenza fino a Piazza San Marco Venezia per un allenamento di 90 km. Ciringhito, ma tu vuoi non farti un allenamento di 90 km?
1: No, non lo voglio fare.
0: Sì, ma perché la maratona, pensate bene che la maratona ne ha 42, loro fanno solo un allenamento di 90 km. Comunque lo dedichiamo tutto a Fidas, quindi è per una buona causa, con le speranze di sensibilizzare le persone. Ecco, io dono, lui vive, quindi queste iniziative noi le sosteniamo perché sono ovviamente a fin di bene, sono cose molto importanti. Soprattutto buona corsa, buona corsa. Vi auguro anche un buon tempo, un bel tempo. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: ragazzi, e tra pochissimo parleremo, tra l'altro rimarremo insieme fino alle ore 11, quindi abbiamo diverse cose da dirci, ma no, tra pochissimo parleremo di questa notizia abbastanza curiosa che arriva dal mondo del design e parla di riciclo e riuso creativo, cioè di tutte quelle cose che diciamo gli europei, perché comunque a parte essere una notizia d'ansa, però arriva e parla diciamo di noi europei, hanno la capacità di riutilizzare, quindi non da buttare via ma riciclare e addirittura riutilizzare, e quindi diciamo non ci sono sprechi né in termini materiali, ma soprattutto non ci sono soldi, non si spendono soldi ancora, quindi c'è un doppio vantaggio ad avere la capacità di riusare o riciclare le cose che abbiamo già usato, ed è una cosa molto molto interessante che sta prendendo sempre più piede, perché il mondo probabilmente sta cambiando anche in questa direzione. Però è arrivato il momento di fermarci, ma prima di tutto di vedere che ora è. Sono quasi le 9 del mattino.
1: Radio Company Time.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Manu Chao, viaggiando per il mondo, quando giri il mondo capisci tante cose, conosci tante cose, farebbe bene. Noi dovremmo avere una sorta di un reddito, un piccolo reddito dai nostri stati, dalla comunità europea, per girare il mondo. Cioè dovremmo utilizzarlo perché solo per quello, sennò ci viene tolto, capito? Dovrebbe essere fatto sta cosa perché è molto utile. Adesso io un po' non voglio fare della filosofia, mi collego immediatamente a questi diciamo dati, a questi argomenti che arrivano dalla stessa Europa, cioè del fatto che possiamo e dobbiamo riciclare e ricreare qualche cosa. Infatti sempre più aziende di designer stanno infatti creando oggetti di uso quotidiano partendo dai materiali completamente recuperati, cioè tipo sedie fatte con delle reti da pesca, borse create da vecchi telefoni, teloni pubblicitari, scarpe realizzate con plastica recuperata dagli oceani, persino mobili ottenuti da scarti industriali che normalmente andrebbero in discarica. Sapete che anche per smaltire costa poi. Quindi c'è questa, diciamo, creatività, nasce questa creatività tra gli esseri umani, ma anche tra i designer, appunto, e anche l'uso ricreativo. Quindi adesso andiamo in casa nostra, andiamo in cantina. Avete mai provato a pensare quante cose avete là e potete riutilizzare senza andare a comprarne di nuove? Punto di domanda? Sicuramente, sicuramente. Per esempio, i barattoli della marmellata diventano bicchieri, la scatola delle scarpe, che è brutta, un po' rovinata, però potrebbero diventare dei contenitori per cavi, che ne so, le vecchie magliette diventano stracci per pulire, i pallet di legno trasformati in tavolini, tantissimi si stanno creando, diciamo, il giardino anche fatto in casa, le bottiglie di vetro usate come lampade, insomma ce ne sono. Poi molto anche, ci sta anche molto la creatività vintage in questo caso. Voi che cosa avete fatto per il mondo? O soprattutto, che cosa avete fatto in questo senso per il vostro portafoglio? Perché prendere qualcosa e ricrearlo, rimetterlo in uso con un'altra mansione, con un altro utilizzo, vuol dire anche risparmiare dei soldi. Faccio l'esempio classico della scatola di scarpe che diventa un contenitore. Quindi che cos'è che avete fatto nella vostra vita? Cos'è che avete fatto a casa vostra per riciclare? Avete riciclato e quindi avete risparmiato? Qual è quell'oggetto? 3332 688 688. Ci sentiamo tra poco.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Just the Way You Are, le 9:20 del sabato mattina su Radio Company. Buongiorno ancora da parte di Gorpetti. Stiamo parlando di cose belle, di cose giuste, di cose che ci fanno ben sperare al futuro, perché sempre di più in Europa c'è il riciclo, il riuso creativo delle cose. Vi ho chiesto che cose che avete a casa, che avete riutilizzato, che quindi non avete speso soldi ma avete riutilizzato quella scatola, quell'oggetto, quella cosa che nasceva per un motivo e voi gli avete creato un nuovo destino. Pensate, la creatività cosa può fare? C'è Chiara che dice: io con delle cassette di legno di misure diverse le ho pulite e verniciate e ho creato un separé, una sorta di libreria che divide due stanze da casa dei miei. Meraviglioso, bellissimo. E poi c'è il messaggio di Valentina che dice: ho acquistato una cucina in PET. Valentina, noi ti vogliamo chiamare al telefono per capirne di più. Intanto su Company arriva Naughty Boy con La La La.

0: Geniaci, maledetto me, su Radio Company, le 9.28 di questa mattina. Stiamo parlando di materiali riciclati, cosa avete riciclato, quali sono le vostre scelte per, non dico migliorare il mondo, perché insomma, anche è vero che se ognuno facesse un piccolo gesto in tutto il mondo, qualcosa cambia di sicuro. Però c'è Valentina che ha fatto una grande cosa. Ciao Valentina, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo il telefono Valentina che ci ha risposto al nostro messaggio e dice: io ho acquistato una cucina in PET, cioè completamente in plastica. Giusto? Ricordiamo il PET, che cos'è? Che è un materiale green riciclabile al 100%. Ma come mai questa scelta?
1: Ma in realtà ce l'hanno proposto quando dovevamo arredare casa.
0: Sì.
1: Diciamo che comunque è stata una scelta, diciamo così, ecologica, nel senso che ci piaceva comunque,
0: certo,
1: l'idea di poter utilizzare qualcosa, cioè dare vista,
0: contribuire,
1: insomma,
0: certo,
1: qualcosa. Esatto, sì. E quindi il mobilificio, quando abbiamo acquistato, ce l'hanno proposto, diciamo, come possibilità. Sì. E ci è piaciuta e sinceramente lo rifarei, perché comunque è un buon materiale, nel senso che
0: All'utilizzo è come una cucina, chiamiamola, di materiale tradizionale, di legno piuttosto che di altro. Cioè, voglio dire,
1: esatto,
0: non cambia niente, funzionale, perfetta,
1: no,
0: tutto,
1: esatto,
0: bella.
1: Sì. Poi comunque il tocco ha un tocco morbido, cioè nel senso è una bella sensazione anche toccarla.
0: Ho capito. Oh, ma che bello, ma scusa, facciamo un applauso, ma è meravigliosa questa cosa. Tu entri in cucina, la cucina quasi quasi ti accarezza, cioè entri in cucina e cucinerai,
1: esatto,
0: molto più volentieri, immagino, Valentina,
1: esatto,
0: giusto? Ok. Allora, noi ti facciamo i complimenti per questa scelta, speriamo che questo intervento in radio sia magari di consiglio, di input per qualcun altro. Ti auguriamo un buon weekend, grazie.
1: Grazie mille, altrettanto. Ciao.
0: Complimenti, ciao. Weekend go, Radio Company.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
4: Fatto.

0: incredibile a Concise Alfa.
1: Che facciamo questo weekend?
0: Stiamo a casa.
1: A casa?
0: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
0: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
0: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

su Radio Company. Non so se alle 9.40 del mattino parlarvi di questa notizia, di questo tema che potrebbe essere un problema gigantesco fra qualche anno, perché è sempre sabato dopo tutto, no? È sempre weekend. Però mi piace perché voglio parlare del rapporto tra l'intelligenza artificiale e il consumo dell'acqua. Uno dice: ma che sei pazzo? Che c'entra l'acqua con l'intelligenza artificiale? Apparentemente niente, perché noi ci fermiamo soltanto all'utilizzo finale, no? Andiamo, siamo ormai abituati, chi più chi meno, a servire dell'intelligenza artificiale, che non è un motore di ricerca, voglio sottolineare, ma insomma viene utilizzato per raffreddare questi server. Ovviamente l'intelligenza artificiale si appoggia su dei server, no? Che la comandano. Io adesso ve la spiego in maniera abbastanza, diciamo, minimale. Questi data center, questi server, per essere raffreddati hanno bisogno di tanta acqua. Sì, esattamente, di tanta acqua per raffreddarsi. E attualmente la spina dorsale che sta gestendo l'intelligenza artificiale attuale, ok, consuma praticamente quanto consuma la Francia in un anno, ok? Per dire, a livello di corrente, lo stato come la Francia. Si parla che nel 2030, l'ONU dice, entro il 2030 l'intelligenza artificiale potrebbe consumare una quantità d'acqua paragonabile, la sto leggendo, al fabbisogno annuale di circa 1.300.000 persone. È un dato impressionante. Non berremo più acqua, ce la ciuccia tutta l'intelligenza artificiale, capito? Tra l'altro attualmente il 40% dei data center si trovano negli Stati Uniti, seguiti poi su con degli hub in Europa, Germania e Stati Uniti, scusate, Regno Unito, e infine in Cina anche, ci sono anche dei data center là. Avete capito? Ha bisogno di acqua l'intelligenza artificiale. Come facciamo? Però questo adesso noi ci ridiamo sopra, però potrebbe diventare un problema serio, perché già, diciamo, le risorse principali al mondo stanno pian piano diminuendo e quindi chissà cosa sa. Si parla di siccità, si parla di tanti problemi, si parla anche di cucine pet e quant'altro, ma un grande punto di domanda, io direi. Comunque andiamo avanti con la musica di Radio Company. Per fortuna arriva Summer con Potential.

0: Paranoia Samurai J su Company. Ho toccato un tasto un po' delicato, quello dell'intelligenza artificiale che deve essere raffreddata con l'acqua, e quindi avremo bisogno di tantissima acqua fra non molto. Non l'intelligenza artificiale, quella che avete dentro i vostri computer, ma i data center che la gestiscono. Mariana da Verona dice: ciao Company, noi senza acqua non possiamo vivere, senza AI possiamo vivere benissimo. Poi c'è un messaggio che vuole consigliare come raffreddare i data center, cioè al suo punto di vista. Sentiamolo.
1: Buongiorno Igor. Beh, mi buongiorno. Sembra che il consumo dell'acqua sia un pochino eccessivo, contando che sì. Si può benissimo fare sì. un circuito chiuso con dei radiatori. Dell'acqua non se ne consuma, massimo fai la bocca ogni tanto, quel può che così, può evaporare, ma non penso sì. non di più, come un sì, radiatore sì, data della center, macchina, facciamo... non vedo il perché okay. si debba usare dell'acqua corrente per raffreddare quando puoi fare dei circuiti chiusi che vanno benissimo lo stesso. Se vanno le macchine che arrivano a temperature abbastanza alte o le centrali atomiche, non no, vedo il perché uno non debba usare anche per raffreddare i server.
0: Sì, no, assolutamente, no, non so se si parlava di acqua corrente o acqua, cioè comunque di acqua si parlava, un rabocchino, data center, lo fai, cioè vai a fine giornata, vai sopra, butti giù un po' e fai il rabocchino, è certo. Ci sentiamo.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: cinicismo nell'aria oggi in questo sabato. Il nostro successo del presente dal passato, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Adesso è il momento delle Company News con Egidio Ferrante su Radio Company, le 13:04.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dopo un'esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Si cerca un'anziana dispersa. Il bilancio attuale è di un morto e due feriti, uno dei quali estratto vivo dalle macerie. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco con un'unità cinofile e personale specializzato. La Premier Meloni ha espresso il proprio cordoglio ai familiari. Incidente nella notte a Brescello, nella Reggiano, lungo la provinciale 62, un'auto ha investito due ragazzi in bicicletta. Un giovane di 19 anni, originario di Pontedera, ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione. Ferito ma cosciente, il 18enne che viaggiava con lui, trasportato all'ospedale di Parma. Papa Francesco è arrivato a Madrid, accolto dai sovrani di Spagna e dalla Premier Sanchez. Durante il volo verso la capitale spagnola, il pontefice ha incontrato i giornalisti, rilanciando un forte appello al negoziato per porre fine ai conflitti in corso. Quella degli abusi sessuali è una ferita ancora aperta, ha aggiunto il Papa. La visita, che durerà 3 giorni, prevede diversi incontri e celebrazioni. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera. Gli attacchi sono avvenuti a Goruk e sull'isola di Keshm nel Golfo Persico. In seguito i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain. Intanto l'IDF ordina evacuazioni nel sud del Libano. Almeno 5 droni sono stati neutralizzati dalle difese aeree russe mentre si avvicinavano a Mosca. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato l'intercettazione e la distruzione di 376 droni ucraini su diverse regioni del paese, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov. Nel frattempo le forze russe hanno colpito Zaporizhia, provocando la morte di 2 operai. Il governo risponde alla strage di Amendolara. Da metà giugno sono previsti controlli aggiuntivi nel settore agricolo su tutto il territorio nazionale, lo ha annunciato la ministra Calderone. Sindacati e PD preparano una manifestazione nel pomeriggio. Nel frattempo si attende l'esito delle autopsie sui 4 braccianti uccisi nel Cosentino. Cambiamo argomento, il Perù sarà la nazione ospite di Identità Golose Milano 2026, il più importante congresso italiano dedicato alla cucina d'autore, alla pasticceria e al servizio di sala, in programma dal 7 al 9 giugno presso l'Allianz Mico di Milano. Tra i simboli del paese c'è il pisco distillato, che sarà raccontato da Johnny Schuller, tra le massime autorità internazionali del prodotto e membro della Commissione per la promozione del Perù per l'esportazione e il turismo. Gli abbiamo chiesto la storia che c'è dietro questo distillato e perché è così importante ancora oggi. Il pisco è molto importante per noi in Perù perché porta con sé una grande storia, porta con sé molta tradizione come parte della nostra cultura. Abbiamo documenti che dimostrano che le prime distillazioni sono avvenute verso la fine del 500. Sono oltre 400-500 anni che distilliamo succo d'uva. Il pisco è sempre stato parte della nostra storia. La parola pisco deriva dalla lingua quechua e significa uccelli. Esisteva un gruppo etnico della cultura Nazca che si spostò verso nord in una valle e diede il proprio nome a quella zona. Queste persone venivano chiamate i pisco. Quindi il nome pisco in quechua significa uccelli. Diedero il nome alla valle di Pisco, poi al rio Pisco, poi alla città di Pisco e infine al porto di Pisco. Proprio come cognac, champagne o porto, il porto diede il nome al prodotto che veniva spedito da lì, il pisco. Cosa significa per il Perù essere nazione ospite di Identità Golose e cosa avete preparato per il pubblico italiano? Siamo molto felici. Prom Perù ha preparato una fantastica varietà di presentazioni durante Identità Golose. Pensiamo che Identità Golose sia uno degli eventi gastronomici più importanti del mondo. Portiamo le tendenze gastronomiche del Perù contemporaneo. Il Perù ospita alcuni dei migliori ristoranti del mondo. Presenteremo anche il pisco attraverso diversi cocktail preparati da
3: dai produttori che lo distribuiscono in Italia. Lo stand di Prom Perù sarà come un'ambasciata itinerante che presenterà colori, sapori, musica e suoni della cultura peruviana. Oltre alla cucina, perché gli italiani sono così attratti dal Perù e quanto è forte oggi il legame tra i nostri due paesi? Molto forte, c'è stata una grande influenza dovuta all'emigrazione italiana verso il nostro paese a metà 800. Il più grande produttore di gelati degli ultimi secoli era D'Onofrio, uno dei migliori pisco del Perù è prodotto dal signor Biondi, un altro produttore il signor Rotondo. Abbiamo una forte influenza della cultura italiana in Perù, abbiamo persino un cocktail chiamato Capitan, contiene pisco, la parte peruviana, e vermut rosso, la parte italiana. Senza l'influenza italiana non avremmo quella cocktail. Grazie e buona giornata, signor John Schuller, è stato un vero piacere, ci vediamo a Identità Golose.
4: Thank you very much.
2: Lo sport tennis, colpo di scena al Roland Garros, Matteo Arnaldi colpito da un virus è costretto a dare forfait alla semifinale contro Flavio Cobolli, la rinuncia dell'italiano apre le porte della finale a Cobolli che domani affronterà il tedesco Zverev. Per il calcio svelati i calendari della prossima stagione di Serie A, via il 22-23 agosto, la prima giornata vedrà l'Inter campione d'Italia affrontare il Monza in casa. Marc Marquez scatterà dalla pole position nel Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, lo spagnolo in sella alla sua Ducati ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche davanti ad Acosta e Aldeguer. Per la Formula 1 Ferrari sugli scudi dopo le prime libere a Monte Carlo, nella seconda sessione Hamilton ha preceduto il compagno di squadra Leclerc e Verstappen. Il meteo oggi rovesci su Piemonte e Lombardia occidentale che si estenderanno in giornata alle Alpi centro-orientali, poco nuvoloso sul resto del paese, temperature in aumento al centro-sud. Domani giornata più stabile e soleggiata su tutta Italia, isolati rovesci solo sulle Alpi centro-orientali, temperature in rialzo ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: Lei è Olivia Rodrigo su Radio Company. Tra pochissimo, per la felicità di Viviana, sì, c'è il comp'anniversario.
1: E vai, che bello, aspettavo questo momento da tutto il mese. Allora, se volete fare un augurio a qualcuno di speciale, questo sì, è il numero. A me fa molto ridere il momento comp'anniversario, perché finalmente posso parlare con gli ascoltatori. 333 2688 688, questo è il numero, tra pochissimo.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Il nuovo singolo di Rama si chiama Cabana su Radio Company. 13:24, prima telefonata del companiversario. Per la tua felicità, cara Viviana,
1: sì,
0: abbiamo Alida.
1: Ciao Alida.
2: Ciao.
0: Buongiorno, come
1: va?
0: Stai?
1: Pronto?
2: Prego, non ho capito.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, sì, grazie.
1: Alida, dove sei in questo momento?
2: Sono al ristorante.
0: Sei al ristorante?
1: Ah, perché state festeggiando.
0: Eh beh,
1: vero?
2: Sì.
1: È il tuo compleanno.
2: Sì.
1: Tanti auguri, Alida.
0: Auguri da tutti noi di Radio Company. E c'è anche un bellissimo messaggio.
1: Vai, te lo leggiamo. Allora, eccolo qua.
2: Sì.
1: Tantissimi auguri di buon compleanno alla mamma e alla nonna più fashion e speciale che ci sia. Da Sabri, Nevi, Maxi e Mari. Carini, vero? Sono i tuoi familiari?
2: Sì.
1: Quindi...
2: sì, sono i miei familiari, sì.
0: In quanti siete a mangiare oggi?
2: Prego?
0: In quanti siete a mangiare oggi? Li hai invitati tutti?
2: Siamo in 7.
0: Ah beh, dai, abbastanza.
1: Dai, allora, Alida, tu devi sapere che Chicco è il ragazzo più amato proprio dalle nonne,
0: sì,
1: d'Italia,
0: sì, sì. Sono il nipote perfetto.
1: Sì, tutte lo amano. Tu hai dei nipoti quindi che ti vogliono molto,
2: sì,
1: bene. Quanti anni hanno?
2: Uno ne ha 31.
1: Ok.
2: E la ragazza ne ha 27.
0: Vedi, quasi coetanei.
1: Infatti. Ah. Vabbè, ma tu sei molto fashion, quindi, cioè ti piace la moda?
2: Così dicono.
0: Hai un certo stile, dai.
1: Ti disegnano così. Va bene, dai, ti mandiamo un abbraccione. Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Ciao Alida,
2: grazie infinite, grazie.

0: Serena Brancale, i The Color, si chiama Partenope qui su Radio Company. Allora, c'è un piccolo messaggio vocale che è arrivato. Io apprezzo che gli ascoltatori si ricordano del mio grande problema, che si ingrandirà sempre di più, credo, che non riesco a stare serio davanti a niente.
1: Mai,
0: no,
1: proprio.
0: Senti qua.
1: Mai.
2: Chicco, tu mi devi spiegare perché quando fai le chiamate si sente palesemente.
0: Non ho riso stavolta.
2: Quanto cazzo ti faccia ridere.
1: Ma infatti
0: non ho riso stavolta.
1: Non troppo, però ormai captano gli ascoltatori.
0: Secondo me sì, è quel sorriso che tradisce.
1: Ma forse quando ti ho detto che sei il ragazzo più amato dalle nonne d'Italia.
0: Può essere.
1: Scusa, tu che hai la nonna, no?
0: Tutti,
1: hai le nonne. Ma loro, cioè, ti sono quelle che ti sbucciano la mela.
0: Può essere, sì.
1: Ma come può essere?
0: Il principino della famiglia, dai, ci sta. Tra l'altro l'unico
1: soldi
0: maschio da un certo punto di vista.
1: Capirai. Quindi proprio super viziato. Allora è vero,
0: forza.
1: Ci ho preso. Comunque lui non vi offendete, lui ride.
0: No,
1: a un certo punto ride, ma cioè, per motivi X che sa solo lui.
3: Bisogna
1: ridere
3: alla vita.
1: Esatto, ridiamo. Tra poco torna il comp'anniversario.
0: Sì, vediamo se riesco a trattenermi.
1: Ecco, vai, dai. Radio.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: la sua Mr. Know It All qui su Radio Company, pronti per la seconda e ultima telefonata del comp'anniversario. Mi raccomando, facciamo in serio.
1: Dai, okay? Ci proviamo. Dai, va bene. Andrea,
0: ciao, benvenuto.
2: Eccoci.
1: Oh, come grazie, stai? Grazie. Tutto bene?
2: Bene, bene, bene. Abbiamo fatto questa bella sorpresa, mi hanno fatto.
1: Ah, lo sai già allora, hai già capito tutto. Ma hai capito anche chi te l'ha fatta?
2: Sì, sì, lo so, lo so chi l'ha fatta.
0: Bene. Allora, intanto dici che cosa accade oggi.
2: Allora, oggi stiamo festeggiando, sono con tutti i miei amici, faccio parte di un motoclub di Vigili del Fuoco. Si chiamavamo proprio Red Knight, proprio Cavalieri Rossi.
1: Vai, tanta roba.
0: E state festeggiando cosa?
2: Il mio compleanno.
1: Auguri!
2: Si fa tonda 50.
1: Dai, lo svegliamo. Tanto insomma mi sembra che sei uno bello sportivo, Vigili del Fuoco. Quindi proprio
2: sì.
1: Sei bello prestante. Bene, allora
2: ci provo, tenermi in forma.
1: Bravo. Allora, ecco il messaggio. Tanti auguri al mio Grisù per i suoi 50 anni.
0: Che bello.
1: Grandi festeggiamenti stasera con tutti gli amici, colleghi, pompieri e membri del club che sono venuti da tutta Europa per festeggiare il presidente.
2: Sì, anche da Germania, Svizzera e anche dal Belgio sono venuti.
1: No, vabbè, fantastico. Ma in che lingua vi parlate? In inglese? O capiscono tutti l'italiano?
2: Sì, alcuni vogliono parlare un po' italiano, un po' inglese.
1: Ma sì.
0: Una via di mezzo, dai.
2: Di tedesco.
1: Beh, che figata però. Quindi un raduno international solo per te.
2: Questo giro qua sì.
0: Sei importante. Ti senti importante?
2: Abbastanza. Beh, molto
1: bene. Senti, ma Marianna chi è la tua fidanzata? Marianna è la tua compagna, fidanzata?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì, davanti a me ora.
1: Allora salutiamo anche lei.
0: Festeggiate alla grande, ok?
2: Grazie mille, grazie.
1: Oh, sei commosso?
0: No, quasi.
1: Oh, vabbè.
2: Un pochino sì.
1: Dai, ti mandiamo veramente un grande abbraccio.
2: Grazie mille.
1: Ciao.

0: su Radio Company, cara Viviana, siamo quasi arrivati alla fine.
1: Eh sì, dai, quasi alla fine di questo sabato insieme. Poi ovviamente la programmazione di Radio Company continua. Quindi state con noi tra poco, un successo del presente, uno del passato e poi un sacco di sorprese e anche i nostri saluti.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: altro successo del presente e dal passato, Nightcrawlers con Push the Feeling On.
1: E It's noi... Friday Day, quella lì.
0: Sì, esatto, proprio quella. E oggi però è sabato, ma comunque siamo in pieno weekend, dai, quindi un sacco di cose belle da fare magari.
1: Forse. Non lo so, io sono sempre dubbioso.
0: Tu sei sempre in viaggio, sei sempre in giro.
1: Avanti e indietro.
0: Mamma mia.
1: Tu hai da fare anche stasera.
0: Eh sì,
1: giusto?
0: Ragazzi, stasera siamo veramente in un posto bellissimo con Radio Company. Veniteci a trovare perché abbiamo i fortissimi. Ci saremo io e Gianluca Pacini. Siamo a Villa Franca Padovana. Quindi un sacco di gadget, tanta festa. E dovete esserci, non potete mancare assolutamente.
1: E poi se tutto va bene nel nostro weekend, ci possono riascoltare lunedì con te alle 9.
0: Eh sì, dalle 9 alle 11 con il Company Matinée. E invece ci sono i Pischelli.
1: Esatto.
0: Quando?
1: Dalle 14 alle 16, se tutto va bene.
0: Se tutto va bene,
1: perché sempre le mani avanti.
0: No, infatti nel weekend
1: accade di tutto.
0: Tutto può succedere. Va bene, è il momento di salutarci.
1: Esatto.
0: E allora buon fine settimana a tutti.
1: Anche a te, anche a voi. Ciao.
0: Anche a voi, ciao. Sono le 13:59 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

amici, benvenuti, buon pomeriggio, sono Tanita Ferrari, eccoci qua, siamo pronti come ogni fine settimana per ritrovare tutto quello che maggiormente abbiamo passato nel corso di questo periodo. Poi ci sono i nostri rumors e come sempre il piacere di restare insieme durante il weekend, quindi un grande abbraccio davvero di cuore a tutti gli amici del weekend di Radio Company, grazie naturalmente anche al nostro Stefano Bosca. Incominciamo subito con Nico Santos.

0: Radio Company.
1: Se volete fare un po' di festa con noi, allora restate su Radio Company il sabato pomeriggio. Your Love, appena passato, collaborazione a un progetto, questo che vede insieme ATB Topic A7S. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, restate con noi, tra pochissimo ricominciamo qui su Company con Company Maximum.
0: Company Maximum.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Company.
1: Benvenuti, ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao, un grande abbraccio a tutti voi, a chi è rimasto piacevolmente sorpreso, ancora una volta, ancora di più dalla bellezza, dalla sensualità di quest'artista. Lei si chiama Gaia, si è parlato di lei molto in questo periodo, anche perché il brano che stiamo per ascoltare insieme è stato realizzato, scritto con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che per il momento si è fermato per un po', niente concerti neanche per loro in questo periodo, perché Riccardo è diventato papà e si sta dedicando completamente alla sua famiglia. Gaia su Company.

0: Radio Company.
1: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe su Company nel nostro sabato pomeriggio. Seguiteci con tutte le modalità possibili, sono tantissime. Utilizzate i nostri social se ci conoscete da poco, magari se sei con me soltanto da qualche minuto in questo sabato pomeriggio. E poi scarica l'app gratuita di Radio Company, ti permette davvero in tempo zero, in tempo reale, di essere con noi in qualunque momento nel corso della tua giornata H24. A tra poco, Radio Company e Company Maximum, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Maximum. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché scegliere?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it.
0: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it. Gardaland
6: Company, Radio Company. Massimo.
7: Ciao a tutti, benvenuti, buon sabato pomeriggio, sabato 6 giugno, ciao amici, un grande abbraccio a tutti gli studenti. È finito scuola? Sì, per moltissimi studenti la scuola è finita, ma c'è un appuntamento molto speciale che attende un numero importante e rilevante di ragazzi tra pochi giorni, insomma tra qualche settimana, l'avvio ufficiale degli esami di maturità. In bocca al lupo davvero di cuore a tutti voi. Allora amici, siamo pronti per ricominciare. Lei la definita si rappresenta per me un'artista giovane, brava, preparata, che avrà ancora un grande, grandissimo futuro, e in qualche modo io la vedo, sai, il mio futuro. Mica da poco queste parole le ha dette Madonna insieme qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
6: Compa-

0: i rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ben ritrovati, eccoci qua nei nostri rumors di Company Maximum. Protagonista, un nome di cui tutti parlano in questi giorni, in queste ultime settimane, Charles Leclerc. Sarà ancora pilota Ferrari, ancora per molto tempo, lo ha annunciato la scuderia di Maranello. Di questo si parla moltissimo sui social in questo periodo. C'è stata tra l'altro una comunicazione ufficiale in merito al rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari quindi ha annunciato il rinnovo dell'accordo con Charles Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1. E lui ha dichiarato, tra l'altro, tra le tante cose che ha detto in questi giorni: non potrei essere più felice. Un saluto, un grande abbraccio a tutti gli amici di Radio Company che seguono la Formula 1.
0: I rumor

0: Company.
1: Cari amici, ciao, benvenuti. Stiamo facendo festa in questo nostro sabato pomeriggio con The Another insieme a 45 Ultra. Che cosa dire di loro? Che alla base del loro progetto, di questo duo olandese, Jesse e Oz, gli Another, c'è questa cosa qua. Quando l'ho letto ho detto, ma vedi? Poi sono andata a cercarmi anche un'intervista loro. Hanno detto, alla base del nostro progetto c'è il rifiuto di seguire le mode. Noi facciamo quello che ci piace fare e poi diciamoci la verità, loro sono sempre, da quando hanno incominciato a lavorare, da sempre in fortissima tendenza. Sono loro la moda, lo sono diventati. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Buon pomeriggio, sei

0: l'attrice canadese Elle Kennedy. E On the Floor compare nel secondo episodio in una scena ambientata ad una festa di Halloween. Tra l'altro, per omaggiare J-Lo, l'attrice arriva alla festa indossando proprio una replica dell'abito verde indossato dalla Lopez nel video. E di conseguenza On the Floor è tornata in cima alle classifiche americane, molto presto immagino anche nelle classifiche degli altri paesi. La sentiamo allora, J-Lo, Pitbull, arriva On the Floor.
1: Radio Company, Maximum All Stars.
2: J-Lo.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira qui a Radio Company all'interno di Maximum All Stars, che ora si ferma. Time out per noi.
0: Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti copre.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati qui a Radio Company Maximum All Stars, insieme a Stefano Ferrari, che sono io, insieme a Jimbo, che si occupa della regia. Altro Amarcord, perché a 25 anni dalla sua uscita, Moulin Rouge è uno dei musical cinematografici sicuramente più rappresentativi del XXI secolo, e la colonna sonora del film, che risale al 2001, viene ripubblicata in vinile in una versione ampliata per il suo 25esimo anniversario. Uscirà il 10 di luglio, sarà un doppio LP stampato su vinile e conterrà 8 brani extra che sono tratti dal secondo volume. La ristampa include anche un libretto di 8 pagine, una copertina con rilievo e anche una copertina apribile. La colonna sonora di Moulin Rouge all'epoca fu impreziosita dalla cover di Lady Marmalade, che vinse un Grammy Awards, interpretata da Christina Aguilera, Lil Kim, Maya e Pink. Originariamente, ricordiamo, la canzone appartiene alle La Belle. Noi sentiamo proprio quella che stava nel film Moulin Rouge.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Company, Company. All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Annalisa con la sua canzone estiva nella puntata di oggi di Maximum All Stars, dove arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars.
2: Spot. Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché?

0: possibile a Concisalfa.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
1: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Ultima notizia della puntata di oggi di Maximum All Stars qui a Radio Company con Stefano Ferrari che vi parla, con Jimbo ad occuparsi della regia. Venerdì 24 luglio è il giorno in cui tornerà Charlie XCX con un nuovo progetto discografico, un nuovo album intitolato Music Fashion Film. L'album avrà un paio di singoli già pubblicati al suo interno, quindi non sono inediti, ma promette di essere un evento pop, a partire anche dalla veste grafica, perché la copertina immortala tre assolute icone: John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. C'è da dire che negli ultimi anni la musicista ha esteso il proprio raggio d'azione oltre il mercato discografico e anche oltre il sistema moda. È entrata anche nel settore cinematografico. Oggi recita, ma scrive sceneggiature, produce e compone ovviamente anche colonne sonore di film e serie TV. Charlie XCX la sentiamo con Boom Clap.
0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Era Benson Boone con la sua Man in Me nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che si chiuderà tra poco dopo avervi regalato un successo del passato e uno del presente.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: King Alone Without You e quello del presente invece Jovanotti e Alfa insieme. Il pezzo si intitola Buon Vento ed era la canzone che chiude la puntata di questa settimana di Maximum All Stars, che torna ovviamente sabato prossimo a partire dalle 17. Vi lascio con Botta da 90 e vi aspetto più tardi alle 22 per i Fortissimi, la nostra classifica dance. Vi auguro ancora una volta buon sabato, ringrazio Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su

me è Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, ma soprattutto insieme a tutti voi, cioè tutto il popolo di Radio Company, che si ritrova comunque sempre sull'emittente preferita e resta sintonizzato per tutta la serata, speriamo naturalmente fino alle porte di questo sabato sera, e perché no, potremmo ritrovarci anche domani nella domenica. Insomma, restate con noi perché abbiamo tante curiosità, tante notizie, quelle non mancano mai all'interno del One Love One Live. Non andiamo solamente sulla musica, certe volte cerchiamo anche in mezzo al gossip perché ci piace anche quello. Tutto questo è l'appuntamento di un'ora, dalle 19 alle 20, One Love One Live Weekend Edition.

0: Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche il singolo di Mr. Belt e Weasel con It's Not Right But It's Ok, grande singolo del passato di Whitney Houston, ripreso da questo duo di DJ e producer olandesi, il duo che continua comunque a portare nel suo sound definito Simple House nei principali club e festival, con performance che uniscono classici e novità come abbiamo appena sentito. Si sono esibiti recentemente a Treviso, poi a Mondello, la data era quella del 1° di maggio, e sono previsti nel circuito estivo internazionale con presenze fisse nei loro party e nelle serate di Ibiza, quelle insomma non mancano mai. Poi nei lavori più recenti c'è la collaborazione insieme con Ruse in questa Ain't Nobody, che insomma hanno lanciato recentemente, che è un altro dei successi ripescato dal passato, riproposto nelle loro versioni. Complimenti.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Company, One Love, One Live.
1: È sabato con i grandi successi marchiati Radio Company, è il sabato del 6 di giugno, insieme a me Stefano Conte, ancora una volta ben ritrovati a tutto il popolo di Radio Company, pronti a proporvi un'altra bella sequenza. Incominciamo con Irama e la sua Cabana, nuovo singolo. Irama che è il nuovo giudice di X Factor, lo abbiamo annunciato già qualche settimana fa, dopo Achille Lauro hanno insomma cercato un artista che possa garantire continuità per quanto riguarda il programma, che dovrebbe iniziare a settembre secondo insomma quelle che sono state le indicazioni di quelli che sanno. Attenzione, perché chi è proprio a conoscenza del dietro le quinte del programma ha già pronosticato quello che è il probabile vincitore di questa edizione, non nel senso del partecipante, perché quello ancora ovviamente non si può sapere, ma il giudice favorito da quelle che sono le agenzie di scommesse è proprio Irama, perché su SNAI è dato 3,50, mentre sulle altre agenzie di scommesse addirittura 3, quindi favoritissimo come possibile giudice vincitore di questa edizione 2026 di X Factor.

0: scattare una foto.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Abbiamo sentito anche Elisa con il suo amore. Elisa che proprio in questi giorni ha annunciato che sta per organizzare una data importantissima nella sua vita, cioè quella dell'11 settembre 2027. Per chi non lo sapesse, organizza la festa dei 30 anni di musica tra Note e Libertà. Appuntamento quindi già detto come data. La RCF Arena di Campovolo ospiterà l'evento, che prenderà il via alle 9 del mattino e si chiamerà Soundtrack 9727, appunto per coronare questi 30 anni di musica da parte dell'artista. Il concerto sarà previsto intorno alle 20:30, ma il cuore della manifestazione sarà il cosiddetto Boulevard, un percorso immersivo tra listening, karaoke, tattoo corner, attività spirituali, yoga, meditazione, una festa intergenerazionale in pratica, con famiglie, bambini, ragazzi, persone che ovviamente avranno modo di accedere a aree di benessere, a musica, a memoria, insomma una festa a 360 gradi veramente, che sta organizzando Elisa, che ha annunciato lei stessa in un video. L'abbiamo riascoltata all'interno del One Love One Live. Ci fermiamo un istante.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
16: Il One Love One Live del weekend, il One Love One Live con me Stefano Conte insieme a Stefano Bosca, con tantissima musica da ascoltare perché abbiamo Lady Gaga insieme a Ducci in arrivo con la loro Runaway, pezzo che non serve insomma a presentarlo ancora, fa parte della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga che ha appena terminato tra l'altro il suo tour, che ha registrato il sold out nei palazzetti, culminato con la tappa al Madison Square Garden. Sul fronte live le voci di corridoio parlano di un possibile imminente passaggio ai grandi stadi per un tour estivo, con rumors che prendono in considerazione anche lo stadio di San Siro di Milano. Starebbe anche lavorando in studio per un nuovo album, non ci sono però elementi in più per conoscere insomma quale potrebbe essere il titolo o quale potrebbe essere la linea di questo nuovo album o eventuali collaboratori. Sta di fatto che sempre al lavoro Lady Gaga, noi ce l'ascoltiamo con Ducci, Runaway.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Sienna Spyro, Material Lover, il titolo di questo nuovo singolo estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. È divertente perché abbiamo incominciato la sequenza con un altro singolo estratto dalla stessa colonna sonora. Ma se gli artisti sono forti e finiscono ai primi posti in classifica, merita anche ascoltarli. Quindi prima Lady Gaga, poi Ducci in apertura di sequenza, in chiusura Sienna Spyro, la sua Material Lover, nuovo singolo. Chissà se sarà inserito anche questo all'interno comunque dell'album annunciato come arrivo per il 3 di luglio, si chiamerà Visitor. All'interno ci sarà appunto Die on the Hill, canzone che conosciamo molto molto bene anche qui su Radio Company, e poi ci sarà The Visitor, altro singolo, insomma, per uno delle artiste che si sta facendo amare tantissimo, visto anche la voce molto ma molto particolare. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato di questo 6 di giugno. Grazie veramente a tutti voi che ci avete scritto, che avete raccontato come sempre che cosa state facendo, come vi state organizzando nel sabato sera ormai di Radio Company, ma anche il vostro sabato sera. Restate con noi se ovviamente avete ancora da lavorare, se la vostra serata non è finita, perché abbiamo ancora tantissima musica da farvi ascoltare. Grazie come sempre a lui, Stefano Boschi, in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Ci ritroviamo domani, come sempre, il tutto anticipato di un'ora, dalle 18 alle 19, per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. Ancora uno straordinario weekend e buon proseguimento su Radio Company. A domani, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.
3: Are you ready? Get this one time.
4: Go! Radio Company Music Machine.
5: Cari amici, benvenuti. Ciao a tutti, ben ritrovati. Buon inizio di serata, eccoci qua. Sono Tanita Ferrari, in piacevolissima compagnia questa sera con Antonello Daniele, del nostro gruppo di lavoro, naturalmente. Che cosa succede quest'ora qui a Radio Company il sabato? Ritorniamo un po' indietro nel tempo, grazie al nostro appuntamento con Company Music Machine, che ci dà la possibilità di ritrovare tre grandi successi e ho il piacere di raccontarvi anche quando sono stati pubblicati.

0: I'm a fireball. Are you ready? Get this one
1: time. Go. Radio Company Music Machine. Company Music Machine, la nostra macchina del tempo ci ha regalato ricordi meravigliosi legati anche a qualche tempo fa. Pitbull presentò con John Ryan Fireball. Sai quanto tempo è passato? È uscito nel 2014, prima ancora Kongs, This Girls 2016, e poi a maggio di qualche anno fa, era maggio del 2023, un grande successo mondiale di Dua Lipa, Dance the Night. Are you ready? Get this one time. Go. Radio Company Music Machine. Spot.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

cari amici, benvenuti. Eccoci qua, abbiamo un attimo per noi per salutarci, un po' di tempo per noi. Come state? Tutto bene? Un grande abbraccio a tutti gli amici del weekend di Radio Company, tutti coloro che ascoltano Radio Company spostandosi in auto il sabato sera, a chi ci ascolta in FM, a chi ci ascolta in DAB. Che bello salutarvi così, sapere che in sottofondo ci siamo noi mentre voi fate la vostra vita, ritornate a casa o state uscendo per andare a mangiare una cosa con i vostri amici e state andando a fare la spesa a quest'ora, va bene così. Grazie per essere con noi, grande abbraccio anche a chi si allena e le sabato sera con Radio Company in sottofondo. Ripartiamo con Gaia, Boss.

0: Company.
1: Summer Funk, progetto questo di Francesco Gabbani. Si parla molto di lui in questo periodo perché, ragazzi, sono già passati 10 anni di musica. Nel 2016 usciva l'album Eternamente Ora. È già passato tutto questo tempo e di soddisfazioni personali Francesco ne ha realizzate, ne ha raggiunte davvero tante. Amici, benvenuti, buon sabato sera, sei su Company.
0: Company. Company.
2: Massimo Spot. Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché?

0: con Cisalfa. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Compare.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

Cari amici, benvenuti, buon inizio di serata a tutti voi. Sono Tanita Ferrari con il nostro Antonello Danieli. Come sempre Company Maximum il sabato sera ci dà la possibilità anche di vivere dei momenti proprio molto molto belli. Che cosa vi posso dire, che cosa vi posso anticipare di quello che stiamo per ascoltare? Allora amici, questo è un pezzo che fa festa da subito, proprio dall'inizio. È un pezzo che è stato utilizzato per campagne di comunicazione, campagne di marketing, utilizzato su TikTok come base perfetta per tante storie, per molti reel, su Instagram, ovunque, streamato dappertutto. Tame Impala, Jenny, Dracula, nella versione remix.

0: Radio Company.
1: Massimo. Ci piacciono le sonorità magnetiche, ci piace sperimentare, divertirci, ci piace lavorare insieme da quando eravamo proprio molto molto piccoli. Con noi The Boss Magnetic, questa è Radio Company, ben ritrovati e benvenuti, buon sabato sera con tutti noi. Tra poco ripartiamo con Company Maximum.
0: Company. Company. Maximum.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Ci sono dei periodi nella vita in cui è importante fermarsi. Parole queste di Riccardo Zanotti, che è diventato papà già da un po', ed è proprio anche per questo motivo che in questo periodo della vita vuole dedicarsi a vivere le emozioni, l'esperienza, a capire tutto quello che si deve fare giorno per giorno per vivere questo periodo così intenso della vita. In effetti spesso vi ho raccontato anche delle date dei prossimi concerti, magari prossimamente lo faremo ancora. Allora amici, che facciamo? Siete pronti per ricominciare con noi? Noi sì, subito.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio.

0: con il network. Ci fermiamo e torniamo tra un po' insieme ai Sound Lovers.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che suona, il nostro viaggio continua qui la venerdì e poi sabato notte in versione rewind con DJ Nick alla console della Walk In, la voce è quella di Natalie Sound Lovers 99 su Nightlight.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: E dove Brooklyn Bounce chiude questa puntatona di Energia 90. Al monotonale è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit version, la musique, Stefano Conte.
8: Like he woke up one day and decided this was it. Time to move on. Time to let life fly and close that chapter.